non vive che ne muove, corpo sbrito sono nove, lumen se la tempo pove, spiritus giusti lo corrove, che ne muove, ritus sono, ritus sono.